0: artistas
1: internacionales. Te los ponemos en todas partes.
0: Ponte
1: Exa FM 100.3
2: 9:45.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.